0: to FM 99.3's Italian Music Show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. In vostra compagnia, Nicola La Vermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio, con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1983 con i Pooh, due canzoni nuove di Massimo Di Cataldo ed Alex Britti con Mario Biondi, tre canzoni di Sanremo 2026 di JX, Levante e Serena Brancale, e successi di Marco Masini con Francesco Renga, Alan Sorrenti, di Rotta su Cuba, Zucchero, Lucio Dalla, Marco Mengoni e Caparezza. La jukebox inizia con Enzo Ghinazzi, Pupo, con Fiordaliso, dopo il loro grande concerto venerdì scorso a Sydney. Buon ascolto!
1: A volte sai

Enzo Ghinazzi, Pupo, con una canzone dell'anno scorso, Insieme. Ed abbiamo iniziato con Pupo, con Fiordaliso, La vita è molto di più, canzone con la quale hanno partecipato a Premiatissima 1986. E venerdì sera è stato veramente un bellissimo concerto allo splendido State Theatre di Sydney, con Enzo Ghinazzi, Pupo e Fiordaliso. Canzoni nuove, come questa appena ascoltata, e tantissimi successi festeggiando i 50 anni di carriera di Pupo. Tutte canzoni che hanno riportato favolosi ricordi del passato. C'è stato anche un affettuoso tributo al grande Toto Cutugno. Bravissimi tutti, Pupo, Fiordaliso e tutta la band. Bravissime anche le ragazze di Viva la Diva. Un grande grazie va a Roy, Kerry e Nino di Abstract Touring per una serata indimenticabile. Ritorniamo alla musica con Alan Sorrenti.

0: Starter Pack.
1: La vostra jukebox italiana, queste musiche giovani con altre due canzoni. La prima di Alan Sorrenti, Magico di notte, dal suo lavoro del 1980, Di notte. Ed adesso JX, Alessandro Aleotti, il suo vero nome, canzone quindicesima classificata a Sanremo quest'anno. Italia, Starter Pack.
2: Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì e succederà.

I Dirotta su Cuba con Simona Bencini alla voce, Notti d'estate dal loro lavoro del 2000 Dentro ad ogni attimo. E prima c'era Marco Masini e Francesco Renga, Ti innamorerai, canzone originalmente di Masini del 1993, questa versione del 2020 dal lavoro Masini più uno, 30th Anniversary. La musica continua con Levante e la sua canzone di Sanremo di quest'anno.

Dal 1987, Zucchero ed Elmo Fornaciari, Non ti sopporto più, brano tratto dal suo lavoro Blues. LP che rimase in classifica per 43 settimane, al numero 1 per 7 settimane. Abbiamo ascoltato anche Levante, Claudia Lagone, il suo vero nome, canzone 14ª classificata a Sanremo quest'anno, Sei tu.

0: Musica giovane con un'altra canzone da Sanremo di quest'anno, la canzone non classificata, Qui con me, di Serena Brancale. Abbiamo ascoltato anche Massimo Di Cataldo, un brano dal suo ultimo lavoro dell'anno scorso, Uno come me. È la volta adesso del grande cantautore bolognese, Lucio Dalla.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Musica giovane.
1: Settembre 1983, i Pooh presentano un super spettacolo al Sydney Entertainment Center con circa 1500 persone. Dopo il concerto, ad una cena in loro onore, Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh, parla con Ivan di Musica Giovane.
2: Ma io mi sono divertito, diciamo così che avevamo voglia di suonare stasera, anche perché in questi 5 giorni, questa piccolissima tournée di una settimana dove avevamo 5 concerti, sono un pochino pochi, per cui uno ha sempre voglia di esprimersi al massimo per cercare di lasciare un segno in qualche modo. Ci è dispiaciuto che probabilmente non tutto il pubblico sia stato avvertito di questa nostra presenza, e abbiamo visto che c'è stata una presenza bella, gente entusiasta eccetera, però forse noi ci aspettavamo di vedere più gente, no? Forse siamo abituati a spazi diversi, a folle diverse, per cui pensavamo di vedere, non so, le 8 o le 10 mila persone, e poi ci hanno spiegato invece che questo non è consuetudine qui, anche perché siamo un gruppo che è seguito soltanto dalle comunità italiane, di conseguenza magari è abbastanza più ristretto come tipo di mercato, no, per noi. Però lo stesso mi sono divertito e pensiamo di aver fatto un buon concerto stasera.
3: Il concerto infatti è stato ottimo, e infatti è vero, siete stati abbastanza limitati anche un po' per l'organizzazione, un po' così. Ok, lasciamo Stefano alla sua cena, ringraziamo, voi salutare gli ascoltatori di Musica Giovane.
2: Sì, io vi ringrazio di essere venuti al nostro concerto, vi ringrazio di averci lasciato questo spazio nella vostra trasmissione, speriamo di incontrarci magari un pochino di più la prossima volta se verremo qui in Australia, e auguri a tutti quelli che rimangono qui, che è un paese tra l'altro che è molto affascinante, anche se abbiamo avuto modo di vederlo molto molto poco. Devo dire che gli italiani sono rimasti estremamente affezionati anche a quello che è una cultura italiana, infatti stasera siamo a cena in questo ristorante dove ci portano delle cose tipicamente italiane, così ci fanno sentire meno lontani da casa. Grazie e ancora ciao.

0: Marco Mengoni, dal suo lavoro Parole in Circolo del 2015, la canzone Guerriero. E prima Lucio Dalla, dal suo famosissimo lavoro del 1980, Dalla, La Sera dei Miracoli. LP che rimase in classifica per 47 settimane e dal numero 1 per 20 settimane. Ecco adesso Alex Britti con Mario Biondi.
1: Gelido come mi guardo allo specchio. Non mi vedo più, qual è il mio nome, qual è la mia città?